0: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868.